0: bella musica leggera italiana.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: l'indovinello del giorno.
1: Può essere concreto o astratto. Senza, nulla avrebbe senso. La risposta è il sostantivo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 2 e 53 minuti.
1: Tiziano Ferro. La fine.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arriva

0: sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Sono Daniela, chiamo dalla provincia di Foggia. Io ascolto Radio Margherita perché invece di prendere una medicina accendi la radio e ti fa sentire bene, ti fa passare tutta la malinconia, ti fa restare bene.
1: Radio Margherita, la tua medicina per farti stare bene, anche a Foggia.
2: Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Mino Reitano.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mino Reitano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Apri le tue braccia e abbraccio il mondo. Avevo un cuore che ti amava tanto. Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 3 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

Mi chiamo Irene e telefono da Savigliano in provincia di Cuneo. Io ascolto Radio Margherita perché adoro la musica degli anni 60. Ho 35 anni ma adoro la musica degli anni 60. Grazie Radio Margherita, sei bravissima.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

Gino Sant'Ercole, all'anagrafe Luigi Sant'Ercole, è nato a Milano il 23 novembre 1940 ed è stato un cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano. Ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre. Di famiglia di origine pugliese, Sant'Ercole è figlio di Rosa, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio, pur avendo solo 2 anni più di lui. Come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. Proprio allo zio sono legati i suoi esordi musicali, quando Celentano forma i Rock Boys, poi diventati i Ribelli, di cui Sant'Ercole è il chitarrista. Insieme con altri artisti come Don Bacchi, Pilade e Ricky Gianco, affianca Celentano nella nascita del clan Celentano. Nel 1964 esordisce come cantante solista e il successo arriva con Stella d'Argento. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo, presentando in abbinamento con lo zio il ragazzo della via Gluck, insieme con Nico Cerutti e Pilade, con la denominazione Trio del Clan. L'anno successivo partecipa al Festival di Zurigo. Nel frattempo Gino Sant'Ercole si innamora e poi sposa la sorella della moglie di Celentano, Anna Moroni, diventando quindi il cognato di suo zio. Compone anche colonne sonore. Un particolare successo riscuote Such a Cold Night Tonight, inclusa nel film e nel disco Yuppidoo. Un ottimo consenso di critica ottiene anche la sua colonna sonora del film Segni particolari, bellissimo. Partecipa a Un disco per l'estate 1970. Nel suo percorso di attore lavora con registi come Pietro Germi, Dino Risi, Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Luciano Salce, Mario Monicelli. Gino Sant'Ercole muore a Roma l'8 giugno 2018 all'età di 77 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Gino Sant'Ercole ricordiamo Una carezza in un pugno, Straordinariamente, La lotta dell'amore, Stella d'argento,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gino Santercole.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Max Pezzali.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti. Loretta Goggi, Maledetta primavera.

0: giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fabrizio De André. Bocca di rosa.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizie un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale africano si rinforza ulteriormente sull'Italia portando un contesto molto caldo ovunque con temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne della penisola e sulle isole maggiori punte anche fino a 40 gradi specialmente in Sardegna. Avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato eccetto che sulle Alpi che saranno lambite da alcuni disturbi, infiltrazioni di aria più umida porteranno dei temporali in transito soprattutto sulle Alpi settentrionali ma con possibili sconfinamenti anche alle zone prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto nel corso del pomeriggio e della sera. Ventilazione generalmente debole, mare in prevalenza poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo. Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 luglio del 1789, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa cominciare la Rivoluzione francese. Lo scioglilingua di oggi è: la ruota rotonda ruotava rovente, restando rasente la rete. Adesso sorriso per iniziare bene la giornata. Mio marito è così magro che quando va al parco sono le anatre che gli buttano il pane. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore è fatto di piccoli gesti quotidiani. Il consiglio della nonna di oggi è: quel bottone antipatico continua a staccarsi nonostante l'abbiate aggiustato più volte? Dopo averlo cucito a filo doppio, provate a fissarlo con un po' di smalto da unghie trasparente. Vedrete che questa volta l'antipatico bottone resterà al suo posto. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se te la tagliano, resta sempre la stessa. La risposta è la strada. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pronto, ciao, sono Graziano da Milano. Il proverbio è questo, molto semplice. Ogni ete scia sete. È un proverbio friulano che significa: ogni età, ogni esperienza, prima o poi si calma e si quieta, anche se sembra molto forte. Ciao a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Recidivo. Recidivo. Dal latino recidere, composto da re e cadere. Significato: chi ricade nello stesso reato per cui è già stato condannato. In senso esteso, chi compie sempre lo stesso errore.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Simonetta Larese di Rivalta, in provincia di Torino, a Leonardo Nicastro di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Buon compleanno a Vittorio Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, a Lisa Spinardi di Pinerolo, in provincia di Torino, e facciamo gli auguri a Tiziana Giacca di Napoli, a Giovanni Pezzino di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carmine Zoppi di Battipaglia, in provincia di Salerno, a Tania Marino di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Pino Fama Canneto di Galati Marina, in provincia di Messina, a Vincenzo Di Martino di Caltagirone, in provincia di Catania. Ed infine auguri a Dario Ruocco di Roma e a Vita Fiume di Mascalucia, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Zero filtro.

0: Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora.
1: Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gianni Morandi.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Gianni Morandi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: In ginocchio da te, Non son degno di te, Occhi di ragazza, Questa vita cambierà, Si fa sera e Uno su mille.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con NEC.
3: Erminio Sinni, E tu davanti a me.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Don Bacchi, l'immensità.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Psichiatra, psichiatra, dal francese, composto da psico e iatr, iatra, medico. Significato: medico specialista in psichiatria.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Luculliano, luculliano, qualcosa di abbondante e raffinato. Questo termine si usa spesso in ambito culinario.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Minimalismo, minimalismo, calco sull'inglese minimalism. Significato: in politica, tendenza ad attuare un programma minimo in campo politico. Corrente della letteratura americana affermatasi negli anni 80 del XX secolo in racconti brevi e novelle. Utilizza uno stile scarno e aderente al linguaggio parlato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quaderno, quaderno, dal latino quaterni, cioè a quattro, a quattro, da quartus, che significa infatti quarto. Significato: fascicolo di fogli tutti insieme legati.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 6:51.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Marisa D'Alessio di Benevento, a Gaetano Sotera di Troina, in provincia di Enna. Buon compleanno ad Antonino Merrino di Messina, a Rossella Fiorenza di Trecastagni, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Salvina Cappalonga di Sant'Angelo, in provincia di Agrigento, a Loredana Bonini di Milano. Auguri di buon compleanno a Salvatore Saverino di Catania, a Giovanni Lomonaco di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, a Salvatore Saranisi di Catania, a Tiziana Giacca ed infine auguri ad Antonietta Monastra di Agira in provincia di Enna e a Carmelita Battaglia di Biancavilla in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Alessandro, vivo in Europa, esattamente in Germania, e sono papà di 3 bambini. Tutti i bambini residenti sul territorio tedesco, a prescindere da chi li accudisce, percepiscono a mezzo bonifico tutti i mesi 250 euro a testa. È preciso, sono soldi non attinenti a ISEE, poiché destinati alla crescita, benestare dei bambini, per cui direi che l'assegno unico italiano per un bambino residente in Italia è tutto fumo e niente arrosto. Ai bambini ucraini, esempio, venuti in Germania come rifugiati, hanno dato subito i Kindergeld, cioè i soldi per bambini. Riflettete, italiani, dalla comunità europea. Ciao, un abbraccio a tutti ascoltatori di Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è il colmo per due scheletri? Essere amici per la pelle.
1: L'angolo del sorriso.
3: Tendo a considerare molto intelligente chi mi dà ragione.
1: L'angolo del sorriso.
3: Mi sono sempre chiesto, ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa?
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Gianni Morandi. Vento.
2: Senti questa

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale africano si rinforza ulteriormente sull'Italia, portando un contesto molto caldo ovunque, con temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne della penisola e sulle isole maggiori punte anche fino a 40 gradi, specialmente in Sardegna. Avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato, eccetto che sulle Alpi, che saranno lambite da alcuni disturbi, infiltrazioni di aria più umida, porteranno dei temporali in transito, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma con possibili sconfinamenti anche alle zone prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto nel corso del pomeriggio e della sera. Ventilazione generalmente debole, mare in prevalenza poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Martino da Martina Franca. Siete bravissimi. La vostra radio per me è come la moglie. Poi vorrei fare un appello a tutti i conducenti. Non importa se conducono una moto, una macchina, un camion, è uguale. Che quando vedono un bastone bianco, forse non tutti sanno che il bastone bianco significa cecità, no? Chi ha un bastone bianco è perché non vede bene. Vorrei la cortesia di un po' di rispetto in più, perché non tutti rispettano il bastone bianco. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Radio Margherita.
10: Radio Margherita.
9: La tua radio preferita.
10: La tua radio preferita.
11: Little Tony, vai giù per me. Tu sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: l'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo. Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 luglio del 1789, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa cominciare la Rivoluzione francese. Lo scioglilingua di oggi è: la ruota rotonda ruotava rovente, restando rasente la rete. Adesso sorriso per iniziare bene la giornata. Mio marito è così magro che quando va al parco sono le anatre che gli buttano il pane. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore è fatto di piccoli gesti quotidiani. Il consiglio della nonna di oggi è: quel bottone antipatico continua a staccarsi nonostante l'abbiate aggiustato più volte? Dopo averlo cucito a filo doppio, provate a fissarlo con un po' di smalto da unghie trasparente. Vedrete che questa volta l'antipatico bottone resterà al suo posto. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se te la tagliano, resta sempre la stessa. La risposta è la strada. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pronto, ciao, sono Graziano da Milano. Il proverbio è questo, molto semplice: ogni ete scia sete. È un proverbio friulano che significa: ogni età, ogni esperienza, prima o poi si calma e si quieta, anche se sembra molto forte. Ciao a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Recidivo, recidivo, dal latino recidere, composto da re e cadere. Significato: chi ricade nello stesso reato per cui è già stato condannato. In senso esteso, chi compie sempre lo stesso errore.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Dalida, l'ultimo valzer.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Marisa D'Alessio di Benevento, a Gaetano Sotera di Troina, in provincia di Enna. Buon compleanno ad Antonino Merrino di Messina, a Rossella Fiorenza di Trecastagni, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Salvina Cappalonga di Sant'Angelo, in provincia di Agrigento, a Loredana Bonini di Milano. Auguri di buon compleanno a Salvatore Saverino di Catania, a Giovanni Lomonaco di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, a Salvatore Saranisi di Catania, a Tiziana Giacca ed infine auguri ad Antonietta Monastra di Agira in provincia di Enna e a Carmelita Battaglia di Biancavilla in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Me l'hai insegnato tu.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo,

0: preferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

Sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Tania, da Cassibile, provincia di Siracusa. Volevo dire il mio proverbio in siciliano. O cavallo e astimato ci luce un pelo, cioè significa la persona che viene sparlata, che viene sempre giudicata, le cose le vanno sempre bene. Arrivederci e grazie, un bacio.
4: Sono Marilena, telefono della provincia di Lecce, Corigliano d'Otranto. Al mio paese si dice il proverbio: ci ama chiude mamma, con le parole t'inganna, cioè chi dice che ti ama più della tua mamma ti sta già ingannando con le parole.
5: Ciao, sono Pippo, telefono da Palermo, vorrei dare il mio punto proverbio siciliano del seguente: i piccioli rurre spegnature si mangia champagnone, nel senso che chi risparmia, padri che risparmiano per darle ai figli, poi se li mangiano quando loro muoiono, se li mangiano i figli che sono allegroni e spendaccioni.
6: Sono Gabriella e chiamo da Saluzzo Cuneo. Vorrei dire il mio proverbio in piemontese: al nas per brutta sia la mai rovinà una bella figlia. Traduzione: un naso, per brutto che sia, non ha mai rovinato una bella ragazza.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, Antonio da Napoli. Solo il tuo incredibile mondo poteva farmi ascoltare l'opinione di quella signora, credo, da Messina, che vorrebbe demolire il Colosseo. Probabilmente nelle zone in cui abita fanno del buon vino, signora, mi creda. Le immagini che da quando esiste il mondo sono morte più o meno 107 miliardi di anime. E se volessimo distruggere tutto quello che è stato lo scenario di guerre, di persecuzioni, allora non dovremmo esistere nemmeno più noi. Un'opera ingegneristica che ancora oggi fa discutere tecnici di altissimo livello. Quando i romani, con l'invenzione dell'arco, cosa che noi adesso riteniamo scontata, come se ci fosse sempre esistita, alleggerivano il peso portante fino ad arrivare a costruzioni, a parte come quella del Colosseo, insomma, parliamo anche degli acquedotti e quant'altro. Signora, mi creda, guardi, insomma, non aggiungo altro, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma grazie Radio Margherita, mi fai ascoltare cose incredibili.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 9:50.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Simonetta Larese di Rivalta, in provincia di Torino, a Leonardo Nicastro di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. Buon compleanno a Vittorio Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, a Lisa Spinardi di Pinerolo, in provincia di Torino, e facciamo gli auguri a Tiziana Giacca di Napoli, a Giovanni Pezzino di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Auguri di buon compleanno a Carmine Zoppi di Battipaglia, in provincia di Salerno, a Tania Marino di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Pino Fama Canneto di Galati Marina, in provincia di Messina, a Vincenzo Di Martino di Caltagirone, in provincia di Catania. Ed infine auguri a Dario Ruocco di Roma e a Vita Fiume di Mascalucia, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Italia nella morsa della terza ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.
4: E torno sui miei passi adesso, sì.

Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo,

Gino Sant'Ercole, all'anagrafe Luigi Sant'Ercole, è nato a Milano il 23 novembre 1940 ed è stato un cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano. Ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre. Di famiglia di origine pugliese, Sant'Ercole è figlio di Rosa, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio, pur avendo solo 2 anni più di lui. Come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. Proprio allo zio sono legati i suoi esordi musicali, quando Celentano forma i Rock Boys, poi diventati i Ribelli, di cui Sant'Ercole è il chitarrista. Insieme con altri artisti come Don Bacchi, Pilade e Ricky Gianco, affianca Celentano nella nascita del clan Celentano. Nel 1964 esordisce come cantante solista e il successo arriva con Stella d'Argento. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo, presentando in abbinamento con lo zio il ragazzo della via Gluck, insieme con Nico Cerutti e Pilade, con la denominazione Trio del Clan. L'anno successivo partecipa al Festival di Zurigo. Nel frattempo Gino Sant'Ercole si innamora e poi sposa la sorella della moglie di Celentano, Anna Moroni, diventando quindi il cognato di suo zio. Compone anche colonne sonore. Un particolare successo riscuote Such a Cold Night Tonight, inclusa nel film e nel disco Yuppie-Doo. Un ottimo consenso di critica ottiene anche la sua colonna sonora del film Segni particolari, bellissimo. Partecipa a Un disco per l'estate 1970. Nel suo percorso di attore lavora con registi come Pietro Germi, Dino Risi, Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Luciano Salce, Mario Monicelli. Gino Sant'Ercole muore a Roma l'8 giugno 2018 all'età di 77 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Gino Sant'Ercole ricordiamo Una carezza in un pugno, Straordinariamente, La lotta dell'amore, Stella d'argento,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gino Sant'Ercole.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia nella morsa della terza ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Daniele Pace. Che t'ha già fa?
1: Chi sta amore fina fina, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, chi te guarda e chi m'arrizza, ma perché m'ha sobriacato?

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Marisa D'Alessio di Benevento, a Gaetano Sotera di Troina, in provincia di Enna. Buon compleanno ad Antonino Merrino di Messina, a Rossella Fiorenza di Trecastagni, in provincia di Catania. E facciamo gli auguri a Salvina Cappalonga di Sant'Angelo, in provincia di Agrigento, a Loredana Bonini di Milano. Auguri di buon compleanno a Salvatore Saverino di Catania, a Giovanni Lomonaco di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, a Salvatore Saranisi di Catania, a Tiziana Giacca ed infine auguri ad Antonietta Monastra di Agira, in provincia di Enna, e a Carmelita Battaglia di Biancavilla, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Renato Zero.
1: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

0: vivrò.
1: Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora.

pelle fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Franco Simone, Sogno della Galleria.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore e chiamo da Napoli. Volevo fare il mio disappunto nei confronti dell'immunità parlamentare. Io sono pensionato dei Vigili del Fuoco e all'epoca, quando dovetti entrare, mi chiesero e ottennero naturalmente il certificato penale pulito, naturalmente, ed è giusto che sia così. Ora io mi domando, perché loro, solo perché sono politici, devono godere di questa immunità parlamentare? A me sembra praticamente una questione di dittatura, e quindi noi ci illudiamo, ma alla fine abbiamo un governo dittatoriale. Grazie, era questo quello che volevo specificare, l'ho fatto, e saluto tutti quanti voi di Radio Margherita, una ottima radio. Ciao ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
0: Mino Reitano.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mino Reitano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Apri le tue braccia e abbraccio il mondo. Avevo un cuore che ti amava tanto. Italia. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Camillo,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo, Trump rilancia, abbiamo deciso, prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, faremo pagare a tutti un pedaggio del 20%. E questo è il prezzo però del fatto che noi garantiremo la libera circolazione per tutti, meno che per gli iraniani e i loro amici. Tutto questo Trump lo ha detto davvero, lo ha messo per iscritto in un post su Truth, che è il social di sua proprietà, ricordiamolo sempre. Ma la questione di fondo è che nessun accordo, nessuna legge internazionale permette a un paese di prendere il controllo di un importante passaggio navale al di fuori, ben al di fuori delle sue competenze territoriali. E la guerra del resto non è arrivata a un punto tale per cui gli iraniani docilmente si metteranno da parte. La questione di fondo è che questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano e che fa un annuncio destinato a essere probabilmente disatteso nel volgere di pochi giorni, se non prima. La questione resta questa: un elemento irrazionale guida la più importante delle potenze del mondo. Ha voluto, insieme al suo partner Netanyahu, iniziare una guerra che, a ogni evidenza, non è in grado di concludere. E questo però è un problema che si riverbera su tutti noi, e non soltanto per l'egoismo, però ben comprensibile, di popolazioni che si trovano ignare, lontane dalla guerra, a pagarne il prezzo sotto forma di rincaro dei costi energetici. È la pace che traballa a livello internazionale, è la coesistenza di due guerre come questa e quella d'Ucraina. E come se ne esce? Bisogna aspettare che finisca il quadriennio di Trump?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora?

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Johnny Dorelli, e penso a te.
2: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.

0: Danti, Luca Carboni e Shade. Canzone sbagliata.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12:25.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Carmelo da Catania. Questo messaggio è indirizzato a chi soffre una gelosia patologica. Sappiate che la gelosia patologica non miete soltanto una vittima, ma ne miete due: chi viene lasciato e chi lascia. Quando trovate una persona che vi ama, che vi rispetta e soprattutto che vi dimostra ambedue i fattori, non lasciatevelo scappare.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Orietta Berti. Futuro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 12 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano. Incontro tra diplomazia. L'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
3: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
2: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali. Alle 21 italiana Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina campione in carica affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fatto. Per rivederci ancora.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: La morte non è un male, il male è il dovere non compiuto. C'è una vita in confronto della quale quella attuale è morte.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13:23.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Nulla infonde più coraggio al pauroso della paura altrui.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
4: Che cosa?

0: Aiello. Ora.
1: Ora, ora, ora, ora. Mi parli come allora.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, Daniele da Palermo. Ho appena sentito un messaggio da parte di una signora che se la prendeva un po' in maniera generalizzata con gli uomini, dicendo che non ci sono più gli uomini di una volta. Cara signora, io vorrei farle presente che gli uomini di una volta esistono, ma dica anche se esistono le donne di una volta, e le parlo in maniera personale. Sa quante persone, quante donne ho visto scapparsene via a gambe levate non appena hanno capito la mia voglia di volermi sposare, di volere una famiglia, di volere dei figli? Non facciamo di tutta l'erba un fascio, non generalizziamo. Gli uomini di una donna esistono, ma chiediamoci, le donne di una volta, con i valori di una volta, esistono ancora? Non voglio generalizzare, ma non mi va che tutti gli uomini vengano tacciati di non essere più amanti della vita, dell'amore e dei sentimenti veri. Giusto per puntualizzare, grazie, un abbraccio e continuate così, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 13:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano, incontro tra diplomazia e l'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
2: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
1: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna, domani l'Argentina campione in carica affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Renato Zero.

0: Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono una vostra ascoltatrice, carissima Radio Margherita, e mi piace moltissimo la vostra musica, ma vi telefono per una cosa. Ho sentito poc'anzi il messaggio della signora che parlava della legge 104, che praticamente non dovrebbero essere insegnanti con la 104 perché non sono di sana e robusta costituzione. Ma la signora sapeva di che cosa stava parlando o no? Perché forse si dovrebbe informare anche chi ha la legge 104, ha tanti diritti, forse più di lei, più di quella signora. Ma insomma, di che cosa stiamo parlando?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 23 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita presenta I consigli della nonna. I chiodi di garofano hanno un effetto repellente sulle formiche. Prova a macinarne un po' e a distribuire la polvere vicino agli ingressi. I consigli della nonna. Per evitare che il polpo indurisca cuocendo, quando lo immergi nell'acqua, aggiungi anche un tappo di sughero. La sua carne resterà morbidissima. I consigli della nonna. Per le punture di api, applica subito del ghiaccio sulla parte. Eviterà che il veleno si diffonda causando un'irritazione più ampia. La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
1: Marcella.

0: Margherita Notizie.
1: La crisi medio orientale, notte di raid americani sull'Iran, Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz, saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano, incontro tra diplomazia all'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
2: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
1: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. Domani l'Argentina, campione in carica, affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, abbiamo sentito il vocale di un signore che ha problemi di ludopatia. C'è un'associazione che si chiama Il Faro in via Antonino Longo 2 a Catania che lo può aiutare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Umberto Tozzi, come in amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 14 e 57 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio veramente carina da ascoltare, musiche veramente belle, e vi ringrazio perché l'ascolto tutti i giorni.
1: Radio Margherita, una radio carina con musiche veramente belle, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Renato Zero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo, Trump rilancia, abbiamo deciso, prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, faremo pagare a tutti un pedaggio del 20%. E questo è il prezzo però del fatto che noi garantiremo la libera circolazione per tutti, meno che per gli iraniani e i loro amici. Tutto questo Trump lo ha detto davvero, lo ha messo per iscritto in un post su Truth, che è il social di sua proprietà, ricordiamolo sempre. Ma la questione di fondo è che nessun accordo, nessuna legge internazionale permette a un paese di prendere il controllo di un importante passaggio navale al di fuori, ben al di fuori delle sue competenze territoriali. E la guerra del resto non è arrivata a un punto tale per cui gli iraniani docilmente si metteranno da parte. La questione di fondo è che questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano e che fa un annuncio destinato a essere probabilmente disatteso nel volgere di pochi giorni, se non prima. La questione resta questa. Un elemento irrazionale guida la più importante delle potenze del mondo. Ha voluto, insieme al suo partner Netanyahu, iniziare una guerra che, a ogni evidenza, non è in grado di concludere. E questo però è un problema che si riverbera su tutti noi, e non soltanto per l'egoismo, però ben comprensibile, di popolazioni che si trovano ignare, lontane dalla guerra, a pagarne il prezzo sotto forma di rincaro dei costi energetici. È la pace che traballa a livello internazionale, è la coesistenza di due guerre come questa e quella d'Ucraina. E come se ne esce? Bisogna aspettare che finisca il quadriennio di Trump?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Bobby Solo, non c'è più niente da fare.
2: Non c'è più niente.

0: indossare cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro della capitale belga. Ancora imprecisato il bilancio, i media locali riferiscono di morti e dispersi. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. La guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Teheran, in risposta, torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione massimi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Sullo sfondo, il controblocco nello stretto annunciato dagli Stati Uniti che scatterà nelle prossime ore. Tra le novità, annuncia Trump la richiesta di Washington di un pedaggio fino al 20% del valore delle merci in transito a Hormuz. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. Calcio, Allegri si presenta al Napoli, è già la seconda volta che eredita una squadra di Conte. Spero che porti bene, commenta il neo allenatore azzurro in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giovanni, chiamo da Soverato, dalla provincia di Catanzaro. Allora, vorrei rispondere a quella signora che stamattina con anima afflitta diceva per le forze dell'ordine di essere più tolleranti verso gli autisti di camion, eccetera, eccetera, perché il marito parte dalla Sicilia, sta fuori, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte questo, non è l'unico che fa questo lavoro, purtroppo ci sono lavori ancora più pesanti, il lavoro purtroppo è questo. Comunque, in ogni caso, chiedeva tolleranza alle forze dell'ordine perché prendono multe, perché tolgono appunto dalla patente, anche per una lampadina fulminata, anche... Allora, cara signora, guardi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, il loro mestiere, ed è giusto che facciano così, carissima, perché se non facessero così e fossero tolleranti sulle ore di guida, che fanno tante ore di guida, sui mezzi che non sono a posto, sai quanti incidenti purtroppo mortali ci sono con camion, ma questo lo fanno anche per salvaguardare l'incolumità stessa dell'autista, suo marito, cara signora, perché se la ditta che dove lavora lo costringe a lavorare o a guidare per 15 ore al giorno senza riposare, è anche per suo marito che lo fanno le forze dell'ordine, se gli fanno un verbale gli tolgono il punto della patente. Quindi invece dobbiamo essere noi tolleranti verso le forze dell'ordine, perché loro fanno il loro lavoro, il loro mestiere, ed è giusto che lo facciano per la sicurezza di tutti. Buona giornata e Radio Margherita number one sempre.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita. Radio

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:25.

0: Francesco Renga, quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun orologio

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Testa, ma nessun corpo. La risposta è la moneta.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza. Barbara, il respiro di te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro della capitale belga. Ancora imprecisato il bilancio, i media locali riferiscono di morti e dispersi. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. La guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Teheran, in risposta, torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione massimi nello stretto di Hormuz. Missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Sullo sfondo, il controblocco nello stretto annunciato dagli Stati Uniti che scatterà nelle prossime ore. Tra le novità, annuncia Trump la richiesta di Washington di un pedaggio fino al 20% del valore delle merci in transito a Hormuz. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. Calcio, Allegri si presenta al Napoli. È già la seconda volta che eredita una squadra di Conte. Spero che porti bene, commenta il neo allenatore azzurro in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 16 e 55 minuti. Gianni Bella.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, musica italiana, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni in tutta Italia, con le temperature che da nord a sud arrivano a superare i 35 gradi nelle zone interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori, punta anche vicino ai 38-40 gradi. Davvero un caldo pazzesco. Si sta un po' meglio lungo le zone costiere e in montagna, ma anche lì comunque temperature oltre la media, tra l'altro spesso anche con parecchia umidità. Quando finirà? Finirà domenica nelle regioni settentrionali con l'arrivo di qualche temporale anche di forte intensità. Invece all'inizio di settimana prossima, tra martedì e mercoledì, anche al centro-sud arriverà aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ascoltatori di Radio Margherita, voglio condividere con voi una riflessione riguardo l'intelligenza artificiale. Penso che non sia totalmente da buttare. Un campo di applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere quella di utilizzarla nelle sedi dei tribunali, nei tribunali dove la sentenza possa essere il risultato di un dato oggettivo, di un'equazione, senza l'influenza di sentimenti e interpretazioni personali che possono essere suscitati da antipatie o simpatie nei confronti di un avvocato di ordine razziale o di genere.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Toni del Monaco. Se la vita è così.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Rivista. Rivista. Dal verbo rivedere. Significato: pubblicazione periodica, spettacolo di varietà, parata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Guardasigilli. Guardasigilli. Voce formata da guarda e sigilli. Significato: ministro di grazia e giustizia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Gendarme. Gendarme. Dal plurale francese gendarme, genti d'arme. Significato: un tempo soldato di cavalleria pesante, raramente carabiniere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tisana. Tisana. Dal latino ptisanam, dal greco ptisane. Significato: decotto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: in prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Paola da Palermo, volevo segnalare questo problema, volevo mettere all'attenzione tutti i professori e i presidi delle scuole. Lasciate troppi compiti ai bambini, i bambini sono troppo stressati, il carico è troppo pesante. Costantemente questi bambini sono stanchi e stressati per i compiti. Per favore, bisogna fare qualcosa. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 17 e 51 minuti. Ivan Graziani, Firenze.

0: Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo dalla provincia di Messina, mi chiamo Teresa. Voglio fare un appello a tutte le donne. Tutte le donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. Quelle psicologiche distruggono l'anima. Io faccio un appello alle donne di non permettere a nessuno dico, che vi venga spento il sorriso da un uomo. Se un uomo vi ama, vi cerca. Non dovete mai rincorrerlo, mai. Deve essere lui a cercarvi, perché non esiste elemosinale amore. Grazie Radio Margherita, vi ascolto sempre. Un abbraccio a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho chiesto al mio portafoglio come stava. Mi ha detto che si sente vuoto dentro.
2: L'angolo del sorriso.
4: Ci sono cose che un uomo non può capire. Io sono una di queste.
2: L'angolo del sorriso.
3: Siamo ciò che scegliamo di ricordare e ciò che impariamo a dimenticare.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Pietro da Cagliari, volevo raccontare quello che mi è successo per avvertire gli altri. Allora, ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e mi chiedono se sono il signor Pietro. Ho detto sì e chiudono. Seguendo un TG ho ascoltato che delle società di elettricità estrapolano questo sì, lo mettono in dei contratti e poi vengono spediti a questi poveri cristi. Ecco, io vivo nell'ansia, ma è possibile che uno Stato con 147.000 leggi contro le 7.000 dell'Inghilterra non abbia un codice, un coso per punire questi mascalzoni? È possibile? Ma in che Stato viviamo? State attenti, gente, state attenti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
2: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Leonardo Seprano da Taranto e ho una contestazione da fare sulla sanità a Taranto e non, penso, e non solo a Taranto ma anche in altre città, che da quando hanno istituito l'ALPI, attività libera professione intramegna, negli ospedali, la sanità a Taranto e in altre città è in coma irreversibile, anche perché questi medici che con il loro poco contributo che lasciano all'ospedale sfruttano strutture, strumenti, personale e materiale, e loro essi risparmiano 1000 al 1000%. Ad esempio, se un cittadino non ha la possibilità di mettersi le mani in tasca per sottoporsi a visite specialistiche strumentali, va a farsi friggere. Se hai la possibilità di metterti la mano in tasca, ti seguono subito speculatori a piede liberi o estortori a piede libero. Decidete voi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Mino Reitano.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mino Reitano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Apri le tue braccia e abbraccio il mondo. Avevo un cuore che ti amava tanto. Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 19:27.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Allora, la politica ha deciso di cimentarsi nella disfida delle preferenze della nuova legge elettorale e alla Camera sta già succedendo di tutto. Peraltro i timori e la contrarietà in Forza Italia e nella Lega si sono volatilizzati nella mattinata. E ora sulla proposta di reintrodurre le preferenze fatta appunto da un emendamento concordato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati converge tutto il centrodestra. Non solo, ma lo stesso Vannacci ha detto che la sua rappresentanza voterà a favore di quell'emendamento. Resta l'incognita del voto segreto, perché a parole sono d'accordo tutti, poi siccome i posti sono una cosa seria dal punto di vista di chi ci si siede sopra, sono in molti a pensare che col voto segreto molti nel centrodestra poi tenterebbero di opporre un no, ed è per questo che il PD soprattutto chiede che si voti praticamente tutto a scrutinio segreto. E contro chi si mette, contro questa ipotesi, proprio Giorgia Meloni, che dice gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa ogni singolo parlamentare di questa riforma della legge elettorale, di questi cambiamenti, dell'introduzione del voto di preferenza, e quindi il voto segreto non ha da esserci. Vedremo come andrà. Sicuramente queste saranno giornate che verranno ricordate per l'animosità e anche per i calcoli che si faranno sotto banco da parte dei parlamentari, perché in gioco c'è chi vincerà l'anno prossimo, ma più in piccolo anche chi tornerà in Parlamento l'anno prossimo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 19 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Uxì, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
3: Per esempio, anche nel caso di Paolo Leonardo, magari c'era stata un via di massimo accordo, poi c'è da mettere i puntini su lei su tanti argomenti.
2: Tra i nomi, Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Un giorno insieme con Renato Zero. Torna fra un'ora. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
1: La vita cos'è?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Rosa Maria Cigna, medico di Palermo. Ho visto esultare le donne francesi perché nella Costituzione è stato sancito come un diritto il poter togliere la vita al loro figlio. E mi è venuta in mente una frase della Sacra Scrittura. Può forse una madre dimenticarsi del figlio delle sue viscere? Seppure una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Milena Settola. Bene o male?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Vincenzo da Marcianise, provincia di Caserta. Il mio proverbio è questo: Oliet fa scurto Oliet. In italiano, la moglie fa dimenticare la mamma. Grazie, buona giornata, siete grandi.
4: Ciao, sono Laura, chiamo da Maglie, in provincia di Lecce. Sto chiamando per il proverbio del giorno. Monte cu monte non si incontra mai, ommu cu ommu ci non ci crai. Monte con monte non si incontrano mai, ma uomo con uomo, se non oggi, domani. Ciao a tutti.
5: Sono Pippo, telefono da Palermo. Questa è la terza o quarta volta che chiamo, però non avete mai mandato in onda nessun proverbio. Volevo dirne uno. Si finisce a piare quanto un insolo tiene, nel senso che se uno economicamente tende il piede più lungo del lenzuolo, questo si buca e si crea disordine a livello economico nella propria famiglia.
6: Ciao, mi chiamo Sonia, chiamo da Napoli. Il proverbio della mia regione, della mia città, fa bene sword, fa male pienza, cioè fa bene e dimenticalo, fai del bene. Quando fai del male, invece pensaci, perché non campi bene, non vivi bene. Un bacio a tutti voi.

Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

fatto questa canzone antica che parla di te, che in teoria dovresti essere mia amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto prendere.

0: fiore.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono un'amica di Marco. A me piace dare una mano ai deboli. Allora, il messaggio di Marco. Sono Marco, dalla Calabria. Non sto bene in salute, ho un problema di salute e il mio sogno è di scrivere, di pubblicare il mio libro diario. Spero che qualche persona mi dia una mano d'aiuto. Grazie, Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Umberto Tozzi e Raff, Gente di mare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Uxì, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
3: Per esempio anche nel caso di Paolo Leonardo, magari c'era stata un via di massimo accordo, poi c'è da mettere i puntini su lei su tanti argomenti.
2: Tra i nomi, Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 20 e 57 minuti.

0: Sono Carmen da Gallipoli. Ascolto Radio Margherita perché mi dà il sangue nelle vene, mi fa sentire veramente donna. Grazie Radio Margherita, siete unici.
1: Radio Margherita ti fa sentire veramente donna, anche a Gallipoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Squallor, 38 luglio.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Nino, sono in viaggio in autostrada, ascolto Radio Margherita. Ho ascoltato il messaggio di quella ragazza che dice di amare più i genitori, che è difficile, la ragazza dice la mancanza del papà che non c'è più. Io credo invece c'è anche un'altra molto, una sofferenza molto più grande: avere dei genitori però che nello stesso tempo è come se non ce li avessi. Avere un padre che non gliene frega nulla, avere una madre che è disinteressata, lì è un dolore, è una sofferenza che porto da tanti anni. Avere dei genitori, ma è come se non ce li avessi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
4: Come si fa sopra?

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21 e 23 minuti.

Gino Sant'Ercole, all'anagrafe Luigi Sant'Ercole, è nato a Milano il 23 novembre 1940 ed è stato un cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano. Ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre. Di famiglia di origine pugliese, Sant'Ercole è figlio di Rosa, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio, pur avendo solo 2 anni più di lui. Come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. Proprio allo zio sono legati i suoi esordi musicali, quando Celentano forma i Rock Boys, poi diventati i Ribelli, di cui Sant'Ercole è il chitarrista. Insieme con altri artisti come Don Bacchi, Pilade e Ricky Gianco, affianca Celentano nella nascita del clan Celentano. Nel 1964 esordisce come cantante solista e il successo arriva con Stella d'Argento. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo, presentando in abbinamento con lo zio il ragazzo della via Gluck, insieme con Nico Cerutti e Pilade, con la denominazione Trio del Clan. L'anno successivo partecipa al Festival di Zurigo. Nel frattempo Gino Sant'Ercole si innamora e poi sposa la sorella della moglie di Celentano, Anna Moroni, diventando quindi il cognato di suo zio. Compone anche colonne sonore. Un particolare successo riscuote Such a Cold Night Tonight, inclusa nel film e nel disco Yuppie-Doo. Un ottimo consenso di critica ottiene anche la sua colonna sonora del film Segni particolari, bellissimo. Partecipa a Un disco per l'estate 1970. Nel suo percorso di attore lavora con registi come Pietro Germi, Dino Risi, Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Luciano Salce, Mario Monicelli. Gino Sant'Ercole muore a Roma l'8 giugno 2018 all'età di 77 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Gino Sant'Ercole ricordiamo Una carezza in un pugno, Straordinariamente, La lotta dell'amore, Stella d'argento,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gino Sant'Ercole.
0: Radio Margherita, per la memoria. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io viaggio tanto in autostrada e vedo che l'italiano è proprio cocciuto, ma cocciuto, ma cocciuto. Ma la scuola guida gli insegnano queste cose o no? Corsia, tre corsie o quattro corsie, le prime due o la prima a destra, vuote, vuotissime, tutte si mettono sulla quella centrale o sulla terza e quarta corsia, come se le altre due corsie avessero la peste. Sì, utilizzare la corsia destra in mezzi lenti, però un mezzo lento e il camion che arriva anche fino ai 90 all'ora, tu che ti metti in centro a 80-85 all'ora, il camion non ti mette di dietro, ti fa i fare per spostarti e tu gli fai ancora il segnale del grigno. Da destra non posso passare, magari riesce a sorpassare da destra perché lui deve proseguire che ha le ore contate e tu poi gli suoni perché gli sorpassa da destra. Insomma, indisciplinati, guidate a destra, sempre a destra, fate il sorpasso e tornate a destra, fate il sorpasso e tornate a destra, e anche la guida resta meno monotona che andare sempre a 80 all'ora alla corsia centrale. Sveglia autisti italiani, sveglia, datevi una mossa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli di regno poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 21 e 56 minuti.
0: Borges, a cosa serve?
3: A cosa?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sale a 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato a Bruxelles nel complesso residenziale della Torre Uxì, oggetto di una ristrutturazione. 250 lavoratori evacuati, 2 quelli ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio dello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% annunciata in precedenza. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata a largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non ci sarebbero dispersi, ferita leggermente una persona. Nazionale, ore calde per la nomina del CT. Il neopresidente federale Malagò non esclude che possa arrivare la settimana prossima.
2: Per esempio anche nel caso di Paolo Lunardo magari c'era stata un via di massimo accordo, poi c'è da mettere i puntini su lei su tanti argomenti.
1: Tra i nomi Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: rispondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Volevo dire, com'è possibile che i presuntuosi si avvalgono delle io credevo, io pensavo, io immaginavo? Quindi tutto quello che tu pensi, tutto quello che tu immagini, tutto quello che tu credi, è possibile che sia realtà, che sia vero perché lo pensi tu, perché lo credi tu, perché lo immagini tu? Ma non pensi che siano delle ipotesi e quindi non sono realtà e neanche cose vere? Ascolta Radio Margherita, almeno questa è realtà. Ciao a tutti!
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Nada, che fredda.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 22 e 24 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Oscar Wilde? Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. Sa cosa diceva Giuseppe Garibaldi? Esordire con fermezza è già metà della battaglia. Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Imparano più i popoli da una sconfitta che non i re dal trionfo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Questione integratori, ma non sono Salvatore da Napoli, ma non integratori quelli che usano chi va in palestra, integratori che il medico di base, qualsiasi oggi la medicina, diciamo, prescrive per qualsiasi, diciamo, patologia, diciamo, leggera, ovviamente parliamo di patologie forse non croniche, però sicuramente sono, diciamo, un costo abbastanza alto per chi, per i cittadini. E mentre la medicina locale, la medicina, diciamo, tradizionale, medicinale tradizionale, sono supportati dal Servizio Sanitario Nazionale e detraibili anche una parte dal della dichiarazione dei redditi, gli integratori no. Allora due sono: o ci diamo una regolata e praticamente vediamo di capire in che modo effettivamente ci è necessario prescrivere questi integratori, se sono efficaci effettivamente, e in secondo luogo il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe a questo punto, diciamo, come dire, supportare almeno una parte di questi costi che sono abbastanza alti per i cittadini. Considerate che ogni confezione contiene 15, massimo 20 compresse e praticamente ne vengono prescritte per 2-3 mesi, è un costo abbastanza alto per i cittadini.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 14 luglio. Sono le ore 22 e 54 minuti. Claudio Baglioni. Una favola blu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23:26.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Se avessi studiato

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Allora, la politica ha deciso di cimentarsi nella disfida delle preferenze della nuova legge elettorale e alla Camera sta già succedendo di tutto. Peraltro i timori e la contrarietà in Forza Italia e nella Lega si sono volatilizzati nella mattinata. E ora sulla proposta di reintrodurre le preferenze fatta appunto da un emendamento concordato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati converge tutto il centrodestra. Non solo, ma lo stesso Vannacci ha detto che la sua rappresentanza voterà a favore di quell'emendamento. Resta l'incognita del voto segreto, perché a parole sono d'accordo tutti, poi siccome i posti sono una cosa seria dal punto di vista di chi ci si siede sopra, sono in molti a pensare che col voto segreto molti nel centrodestra poi tenterebbero di opporre un no, ed è per questo che il PD soprattutto chiede che si voti praticamente tutto a scrutinio segreto. E contro chi si mette, contro questa ipotesi, proprio Giorgia Meloni, che dice gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa ogni singolo parlamentare di questa riforma della legge elettorale, di questi cambiamenti, dell'introduzione del voto di preferenza, e quindi il voto segreto non ha da esserci. Vedremo come andrà. Sicuramente queste saranno giornate che verranno ricordate per l'animosità e anche per i calcoli che si faranno sotto banco da parte dei parlamentari, perché in gioco c'è chi vincerà l'anno prossimo, ma più in piccolo anche chi tornerà in Parlamento l'anno prossimo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Il volo. Chiaro di luna.

0: La bellezza non è nella magrezza, ma nella salute. Il tuo valore non è un numero sulla bilancia. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Antonio, chiamo da Napoli, è la prima volta che vi faccio un messaggio, anche se vi seguo da un bel po'. Sono un sociologo giovanile, mi occupo di ragazzi difficili nelle periferie di Napoli, oltre che scrivo anche libri di denuncia contro la droga, contro la delinquenza e tutto. Vivo in una città come Napoli, una città a doppio taglio, è una città molto molto bella, ma ci sono ancora sacche di ignoranza, di micro delinquenza, e ci vorrebbe un impegno da parte di, non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini, maggiormente, perché veramente la città potrebbe essere ancora più bella di quella che è. Buona giornata a tutti da Napoli.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte, in punto.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Mac.
2: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po'. Nello specchietto vedi un mostro tu.

0: ha presentato Buonanotte con NEC.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cuori in tempesta, Invisibile, L'inquietudine, Missione speciale, Se io non avessi te e Se una regola c'è.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gigliola Cinquetti. Domani non perdetevi il Buonanotte con Giganti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 32 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il caffè, per essere buono, deve essere nero come la notte, caldo come l'inferno e dolce come l'amore.

Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Piero Allegrini, Amore, Amore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Alla signora che dice che dall'omosessuale, dalle deviazioni sessuali, come dice, ci si può curare. Signora, io sono un omosessuale, felicemente sposato con il mio compagno, sono oltre 15 anni che viviamo insieme, siamo le persone più felici al mondo, non ci sentiamo né deviati né malati. Mi spiace dirglielo, forse dall'omosessualità si può guarire, ma dall'omofobia e dalla stupidità umana come quella della signora non si guarirà mai, non si guarirà mai. Quando termineranno la vita di queste persone anziane che ragionano in questo modo? Questa signora si chiama omofobia, si faccia curare bene da un psicologo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 15 luglio, è mezzanotte e 51 minuti.

0: bella musica leggera italiana.
1: Elodie, tutta colpa mia.

0: Ciao, sono Mario, chiamo da Crotone. Io ascolto Radio Margherita perché come te non c'è nessuno.
1: Tu sei l'unico al mondo.
2: Radio Margherita, come te non c'è nessuno, anche a Crotone.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Il brano Quando l'amore diventa poesia. Si sono confrontati oggi Demis Roussos e Orietta Berti. Confronti!
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita. Ci sono persone che dovrebbero continuare a non avere voce, però Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha e va bene, siamo contenti. Però quando sento commenti tipo quello che ha fatto la signora prima sui parrucchieri che vanno nelle case, beh, sono quelli proprio gli evasori da cui dobbiamo stare proprio attenti, contando il fatto che è pieno di disabili che poverini dal parrucchiere non possono andare. Infatti accaniamoci su questi. Come si dice da noi a Cagliari, pogari rari de Deus.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per eliminare dai vestiti l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti qualche centimetro d'acqua nella vasca da bagno e aggiungi una tazza di aceto. Appendi l'abito sopra la vasca, il vapore cancellerà il cattivo odore.
0: I consigli della nonna.
1: Per aprire i barattoli di vetro, infilate il manico di un cucchiaino tra il coperchio e i bordi del barattolo, in modo da far entrare aria.
0: I consigli della nonna.
1: Potete creare da soli un detersivo delicato, privo di prodotti chimici, mescolando bene una tazza di sale fino e una di bicarbonato di sodio. Basta poi versarne una piccola quantità su una spugnetta umida e strofinare come al solito. Pentole e padelle brilleranno.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Internet può essere una porta aperta sul mondo, ma anche un pericolo. Proteggi i più piccoli, insegniamo ai bambini a navigare con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, ieri sono stata al pronto soccorso a Pescara e c'erano persone che erano lì, stazionavano da diversi giorni già. È una pena vedere una cosa così assurda, persone abbandonate a se stesse perché non ci sono posti letto e medici e ci stanno facendo morire. Io non capisco perché la gente non prende provvedimenti, perché noi italiani siamo inascoltati.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 15 luglio, è l'una e 53 minuti.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Riccardo Cocciante.
1: Era già tutto previsto fin da quando tu ballando